0: ko. Denver, ikaw.
1: Candy,
0: unsay tuyo mo?
1: Padayo na una ko, please.
0: Dali, sud.